0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: simpatica, eh?
1: No. Ti amo.
0: Quando ci si ama, la distanza può essere crudele, ma pensarti è dolce. L'amore suona su Gelosa.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 4 minuti.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito. Vi slancio. Mi è uscito dalla bocca come una specie di. Io ti amo. Io. L'ho ridetta. Tu sei dentro di me. Tu sei come. Tu sei una malattia. È come se fossi contagiata da Mark Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo. Ti amo in ogni momento. In ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in

0: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.
1: E adesso

0: che tutto sia cominciato con una lettera, una vasca idromassaggio e una tavola calda e si sia trasformato in questo.
1: L'amore suona su Radio Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6.
2: Radio Gelosa. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano. A
7: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
9: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
12: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
13: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa. Boys.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
3: Cerco una ditta specializzata in ferro.
4: Beato Edoardo.
3: Anche per le lamiere?
4: Lamiere, laminati, trafilati, tubi, travi.
3: Fanno anche servizio taglio?
4: Certo! E trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
5: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo. Dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gu. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:26.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno. Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: G-Tab, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni G-Tab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. G-Tab, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
3: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
5: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129. 9RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start. Completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 7:02.
3: Radio Gelosa.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori. E dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma. Di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori. Ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Il Corriere delle Alpi.
7: Cerco una ditta specializzata in ferro.
8: Ce l'ho!
7: Anche per laminati?
8: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
7: Pure tubi?
8: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
7: E profili?
8: Profili aperti, travi,
7: lamiere?
8: Da coils e da treno.
7: Magari anche con servizio taglio.
8: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
7: È un santo!
8: Quasi! È Beato! Beato Edoardo!
9: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia, il risveglio in musica.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio. Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Da oggi anche in digitale per tutti i device. Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come il prosciutto cotto CRAI alta qualità da 120 grammi a 1,19 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:35.

0: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polke, mazurke, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
1: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Auto Sportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, due giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
5: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7 e 55 minuti.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8.
2: Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti cocca.

0: Alla Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Anche il bianco ha 1000 sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità. Dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
6: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radiosveglie.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:06.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori e dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma, di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori. Ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Il Corriere delle Alpi.
2: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture, modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi, dalle strade di ieri alle passioni di sempre, un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca, la storia si accende ogni mese in edicola.
3: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
1: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
1: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8 e 25 minuti.

prenotazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di segno verde, luce e gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 9:02. Radio
3: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
8: Io a Castelfranco.
9: Io a Oderzo.
10: Io a Valdobbiadene.
11: Io a Mogliano.
12: A Vittebello.
13: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
14: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
18: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: un brano, un ricordo.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Soundtracks su Gelosa.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: A Conegliano e Vittorio Veneto puoi ascoltare Radio Gelosa sui 93-400 MHz.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori e dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma, di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori. Ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia e il Corriere delle Alpi.
2: Incidente stradale? Infortunio sul lavoro? Hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. Ascorze, Venezia.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-9867. 2B Imbottiti sui social.
4: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
5: Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
3: Da Oasi del Barbecue ti tiene. Trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
2: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
3: Oasi del Barbecue, tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
6: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
9: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
10: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
11: Metto su un gruppo rock and roll.
12: Big bands.
13: Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Solidarietà
5: è vita.
4: La gioventù
6: è vita.
4: La famiglia
7: è vita.
4: Unisciti al coro sulla vitadelpopolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
8: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
9: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
10: Ecco la merenda.
11: Il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontate in musica da Massimo Alberti.
14: Legend.
13: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori e dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma. Di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori. Ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Il Corriere delle Alpi.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture, modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi, dalle strade di ieri alle passioni di sempre, un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca, la storia si accende ogni mese in edicola.
4: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: 90. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare, dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 11 e 3 minuti.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
5: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
6: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come il prosciutto cotto CRAI alta qualità da 120 grammi a 1,19 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
7: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Autosportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, 2 giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
8: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
9: Io sono nato pronto.
10: Adesso su Gelosa parte la compilation.
11: Compilation.
10: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
11: Greatest dance hits of the 80s.
10: La compilation di oggi parte così.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana. Un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
6: Solo alla Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
7: Prix, fatti furbo, vieni qui.
8: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1996.
1: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance battito Alexia!
2: Music is the key to fall.

0: raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
3: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190.

0: due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
8: Da Arredamenti Meneghello ce lo svuota tutto. Con le cucine esposte scontate fino al 62%.
7: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
8: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: decenni.
1: Un battito a 80
0: e a 90.
1: Radio Gelosa.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria Al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria Al Maraneo. Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
3: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. Da Zone Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di segno verde, luce e gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. Betpoint Computer Mind, in via Roma 45, Fontaniva.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
6: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
7: Check it out. Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
4: Legend.
7: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. Senti già un buon profumino, eh?
2: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene, via Guglielmo Marconi 19.
2: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-9867. 2B Imbottiti sui social. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
4: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
5: Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
4: Chiama allo 0424 8500.
5: Gasparotto Mobili a Rosà, domenica aperto.
6: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
7: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
9: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8 FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio
3: Gelosa. E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
0: GTAB, installatori accreditati.

0: I partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colori alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
3: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro. Ti aspettiamo nei nostri 45 negozi in tutta Italia. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Vai su polis.it.

0: gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social. Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdoppiade.
7: Io a Mogliano.
8: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
3: Da oggi anche in digitale per tutti i device.

0: birra Corona a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1998.
1: Insomma, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
2: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Ti vedo un po' strano, no?
1: Ti vogliamo presentare perché i nostri amici italiani sono qui, sono impazienti di sentirli. Ok, allora
2: la canzone Say It Once.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori e dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma, di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori. Ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia.

0: Venezia e il Corriere delle Alpi.
1: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
4: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
5: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
6: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come il prosciutto cotto CRAI alta qualità da 120 grammi a 1,19 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
7: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Auto Sportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, 2 giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
8: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
3: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
4: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

0: agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare, dalla famiglia Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63. Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianale. Per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
7: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo. Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: G-Tab, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni G-Tab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. G-Tab, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Vino Dese.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
2: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
7: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori e dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma, di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori, ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia e il Corriere delle Alpi.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
4: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
5: Balla per restare a galla.
6: Siamo una tribù che balla con il volume.
5: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
5: Radio Gelosa.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti. Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
10: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
11: Io a Castelfranco.
12: Io a Oderzo.
13: Io a Valdobbiadene.
14: Io a Mogliano. A
15: Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

0: Make some noise for
1: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Cause I gotta have faith.
1: Good morning.
2: Il buongiorno si sente dal mattino.
1: Sono le 6:35.
2: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
1: Sono le 8:31.
2: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
1: Good morning.
2: Il tuo risveglio musicale.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
5: La solidarietà
6: è vita.
5: La gioventù
6: è vita.
5: La famiglia
6: è vita.
5: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un click e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
7: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
8: La tua nuova cucina ti aspetta nei Lube Store di Pianeta Casa. Design, qualità e nuove promozioni ogni mese. Prenota ora su cucinelube-pianetacasa.it e visita lo store più vicino a te in Veneto.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Netpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. Netpoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
1: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B Imbottiti sui social.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
6: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
5: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
6: Allora me ne dai una fetta?
5: Adesso hai capito.
7: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1995.
1: Hola! Vai, vai, vai, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo! Vai Egidio, Egidio Romeo sta riprendendo l'ola del pubblico di Marosca! Di Marospica che è passato lì a sinistra! Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma la ola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
2: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo ola ola e ola ola e
1: allora è Sweet

0: radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
0: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Auto Sportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, due giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
4: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene.

0: Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
3: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi.
5: Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa.
6: GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
7: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
8: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori e dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma. Di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori. Ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Il Corriere delle Alpi.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come il prosciutto cotto CRAI alta qualità da 120 grammi a 1,19 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Cosa, la radio dove il passato non passa di moda. Gelosa, la radio dove il passato non passa di moda.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
8: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: gentlemen, please make some noise for
1: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
3: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture, modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi, dalle strade di ieri alle passioni di sempre, un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca, la storia si accende ogni mese in edicola.
4: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total, i migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
6: Polis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro, 45 negozi in tutta Italia. Vai su polis.it. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori e dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma, di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori. Ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Il Corriere delle Alpi.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
6: 2.0 Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 19 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. Betpoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
4: Senti già un buon profumino, eh?
5: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
4: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
5: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
7: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
8: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
10: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
11: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
8: Legend.
11: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano. A
8: Vitebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso. Treviso in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
9: Oliz Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro, 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
10: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
11: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
12: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui. Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
13: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Auto Sportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, 2 giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
14: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
15: Legend.
14: Il passato presente della dance su Radio Gelosa. DJ Massimo Alberti. Solo su Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 12 minuti. Radio Gelosa.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
4: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
5: Prix, fatti furbo, vieni qui.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Ecco la merenda.
5: Panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini, su noleggiolorini.it.
8: Nei Lube Store di Pianeta Casa trovi cucine di qualità, design esclusivo e promozioni imperdibili. Scoprile su cucinelube-pianetacasa.it e vieni nei nostri store in Veneto.
9: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
2: Da Oasi del Barbecue Ditiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
2: Oasi del Barbecue, tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
4: G-Tab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni G-Tab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. G-Tab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio
1: Gelusa. Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno mille sapori e dietro ogni sapore una storia. Storie di chi coltiva, produce, trasforma. Di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori, trasforma. Di chi porta il territorio in tavola e lo fa conoscere nel mondo. È Sapori e Territori, il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e Territori. Ogni primo martedì del mese con

0: Feste, Padova, il cuore della tua casa. Inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
1: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.
2: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità.
5: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
4: Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
5: Chiama allo 0424 8500.
4: Gasparotto Mobili a Rosà. Domenica aperto.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

0: gelosa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: Buongiorno, si sente dal mattino.
1: Sono le 6:35 minuti.
0: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
1: Sono le 8:31 minuti.
0: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
2: Good morning.
0: Il tuo risveglio musicale.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
6: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria Al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria Al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo. Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polke, mazurke, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
1: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
2: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
7: Negli anni 90 si ballava questa musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca.
2: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e 4 minuti. Radio Gerusa.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: La solidarietà
3: è vita.
2: La gioventù
3: è vita.
2: La famiglia
4: è vita.
2: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
5: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
6: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
7: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contatta lo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
8: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio di musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
2: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, luce e gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind, in via Roma 45, Fontaniva.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
7: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
6: Esempio: letto imbottito matrimoniale con rete e contenitore a 399 euro fino a fine scorte. Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
7: Per un appuntamento a te dedicato chiama lo 0424 8500.
6: Gasparotto Mobili a Rosà, domenica aperto.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca.
2: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
3: E balliamo!
2: Beautiful World
3: Lady Violet!

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
2: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
9: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
10: 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 2 minuti. Radio
0: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750

0: territori. Il nuovo mensile del gruppo NEM dedicato al cibo del Nord-Est. Dai campi alle cantine, dalle tavole al mondo. Sapori e territori. Ogni primo martedì del mese con il tuo quotidiano. Gratis in edicola con Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Il Corriere delle Alpi.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: tutti che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
3: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, luce e gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind, in via Roma 45, Fontaniva.
4: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria Al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria Al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
6: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Auto Sportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, 2 giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.

0: voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
0: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
3: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.

0: A Radio Gerusa è mezzanotte e un minuto. Radio Gerusa.
1: Adesso Radio Gerusa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
2: Good time, good music.
1: Good time, il sound di Gerusa anni 70 e 80.
2: DJ Massimo Alberti.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa è l'una e un minuto.
3: Radio Gelosa.
0: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
2: Legend.
0: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Genesis.
1: Check it out.
2: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
3: Legend.
2: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.